0: né, amor? Que rolo. Bate nele. Ele vuole letto un colore a corti. Ya, basta nele.
1: Local sounds, real people, UFM, in tune with you.